0: your husband is coming.
1: In seguiti dei 7 minuti.
2: Afto Radio.
3: Afto Radio.